0: Comali Daleri. Era di io che sa come che sa di blanco, Comali Daleri.
1: Io a pola net, io a pola die. Amo ne bawe na pola.